lungo narci balica parcello adio polvo e vuello e culo nella.